0: charlatan nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine ana samun kwayoyin su mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki charlatan akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da charlatan daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: charlatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: A sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman.

0: charlatan nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki charlatan akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da charlatan daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntubi likita
1: charlatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman

0: Adigala Power 27300 Horizontal 26249.
1: Kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilimi.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: A gare ku.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi ta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

Masu sauraron mu assalamu alaikum rahmatullahi barkamu da saifuta cikin shirin sharhin bayan labarai shirin da a bisa al'ada yakan zo muku a dukkanin bayan labaran namu na karfe 2 inda muke dauko batutuwan da suke da jibi da ku al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaren warware dukkanin madu'an da muka dauko muku. Ni dai sunana Fatima Kabir labarin yakan sai da zan kasance da ku a daidai wannan lokaci wanda yau za mu yi nazari kan wani muhimmin shiri da gwamnatin tarayya ta kaddamar wanda ya shafi mai da tsofaffin yan ta'addan da suka ajiye makaman su cikin al'umma bayan sun tuba. Gwamnati dai ta bayyana cewa manufar wannan shiri ita ce samar da zaman lafiya mai dorewa da kuma kan ta rage wato kumar wasu wanda suka tuba zuwa ta'addanci da kuma sake gina yankunan da rikici shi kanshi ya shafa. An dai ce shirin zai hada kai tsakanin hukumomin tsaro, ma'aikatan gwamnati, gwamnatocin jihohi, shugabannin gargajiya, malamai da sauran masu ruwa da tsaki. Haka kuma za a ba wa tubawaran salo da kai da kuma ci gaban damuwa musamman iyalan waɗanda rikicin ya shafa, inda dai za mu yi tattauna mai zurfi kan wannan muhimmin batu. To masu sauraro, a cewar gwamnati wannan ba sabon abu ne a duniya. A ba mutumin da suka daina ɗaukar makami damar sake rayuwa cikin al'umma idan an tabbatar da sun sauya halaye. Masana suna cewa idan mutum ya tuba da gaske kuma aka ba shi ilimi, sana'a da kulawa, hakan na iya rage yiwuwar komawarsa cikin ƙungiyoyi masu tayar da hankali. Inda a gefe guda kuma gwamnati na ganin cewa idan aka ci gaba da ware waɗanda suka tuba ba tare da wata hanya ta sake haɗa su da al'umma ba, hakan na iya jawo su sake komawa cikin shi kanshi ta'addancin. Wanda akwai dubban iyalai da suka rasa ƴan uwansu a gidajensu da dukiyoyinsu sakamakon harharen ƴan ta'adda. Wasu daga cikin su daina cewa shin an yi wa waɗanda aka kashe adalci? Shin an biya diya ga waɗanda suka yi asara? Shin waɗanda suka aikata laifuka sun amsa laifinsu? Ta yaya za a tabbatar ba su sake ɗaukar makamai ba? Waɗannan damuwa ce da masana ke ganin dole ne gwamnati ta yi la'akari da ita. Mai gwamnati kadai za ta iya tabbatar da shatar shugabannin gargajiya, malaman addini, hukumomi da suka tuba tare da halaye ne ita kanta al'umma ta ci gaba da kai rahoto idan ta ga wani abin da shi kanshi kasance ba daidai ba. Duba da cewa masana harkokin tsaro dai san bayyana cewa ba kowane mai miƙa wuya ne shi kanshi ya tuba da gaske ba, wanda dole ne suka ce a yi bincike sosai kafin a ce a mai da mutum cikin al'umma. Baya ga haka kuma ana buƙatar ci gaba da shi kanshi sa ido na tsawon lokaci, sannan sun ce a tabbatar cewa waɗanda suka ce sun tuba sun samu ilimin sana'a da kuma shi kanshi ilimin zaman lafiya a cikin al'umma, sannan a samar da aikin yi domin haɗa kai da su al'umma wajen ci gaba da rayuwa.

sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na kutun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma tare da ni Kabir Abubakar Shishi to cikin iko Allah mai rai da mai girma sarkin askar Kano Dr. Muhammad Musa na Bango inda muka fara tattaunawa da shi akan abin da ya shafi wannan sana'a lokacin namu yi mana halinsa amma yau cikin iko Allah muna tare da dori daga inda muka tsaya akan tattaunawa da muka sumu inda yau ne zamu tattauna da shi a cikin wannan sana'a ta wanzanci domin jinta da abin da ta tattaro

0: Momentum 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.